anche dalla che dice Bicco Lima. Bicco Lima. 5 della tarde con 44 minutos, mis amigos. 5 della tarde con 44 minutos. Nos falta poco tiempo, sí. Nosotros nos vamos luego.